si tu no sogliamo te. Voglio sti morita, tu prei pagliazza. Voglio sti morita, tu prei pagliazza. Sushi la carchi, sushi la carchi, giusti ciuri.